0: 在飞叶梅山谷，我们通过一本自传阅读了他的故事，也沿着书中的线索走进了他的生活。这是一间以他名字命名的体育商店，在大厅最显眼的位置，证书照片被一一悬挂和摆放，那段关于奥林匹克的记忆也在这里被再次看见。
1: Sono Franco Nones, vengo da Castel di Fieme nel Trentino. Nella mia vita ho fatto l'atleta, ho fatto l'imprenditore. I can my family.
2: Okay.
1: Speak English.
3: Signor Nones, da quanto tempo vive qui? Quando apre la porta ogni giorno e vede questa valle, le sembra ancora bella?
1: Certo, io è da 85 anni che io vivo qua.E la valle mi è sempre piaciuta e adesso l'amo ancora di più. Ma direi che sono stato molto fortunato nella mia vita perché ho sempre fatto quello che mi è piaciuto. Questo è il giorno che ho vinto la medaglia d'oro a Grenoble con finlandese Mentiranta, Odd Martinsen norvegese.Gli sci che io ho usato quando ho vinto le Olimpiadi, con le scarpe di allora, sci di legno. E questa è la medaglia d'oro olimpica.
0: 那一年他在雪地上与来自不同国家的运动员同场出发，一道轨迹划过雪地，而电影胶片留下了年轻的弗兰克诺内斯奔跑的身影。
3: Dopo quella gara, la sua storia è stata raccontata anche in un film. Che effetto le ha fatto rivedersi in quelle immagini?
1: È stato fatto un film anche sulla mia vita, che è stato distribuito un po' in tutta Europa.Per raccontare la mia giovinezza quando io ho cominciato a sciare su al passo di Lavoisier e dopo da là ho cominciato a divulgarsi questo film che ha girato un po' per tutto il mondo e anche quello ha dato il via probabilmente la partenza di decidere di scrivere un libro.È stata anche il risultato del film che abbiamo fatto allora.
0: 58年前，他还是那个站在起点的年轻人，而那一年他并没有出现在开幕式上。
1: Ma allora io non ero andato all'apertura delle Olimpiadi a Grenoble perché le gare dello sci da fondo erano oltran e erano circa 40 km di distanza.E il giorno dopo dovevamo correre. Perciò assieme all'allenatore abbiamo deciso che era meglio evitare di fare questo viaggio per andare all'apertura, ma concentrarsi sulla gara. La differenza di allora alle Olimpiadi di oggi è che è un'Olimpiadi distribuita in 600 km di distanza. In Milano,Livigno, Cortina, Val di Fiemme, perciò le distanze erano veramente molto lunghe perché gli atleti potessero spostarsi. Ma la cosa che mi ha fatto più piacere è che sono stato scelto per portare la bandiera olimpica sul podio.Che dopo tre militari l'hanno alzata sul pennone più alto. E quella, la bandiera olimpica, è quella che dà il via, la partenza ai giochi olimpici.
0: 一枚金牌，打破了北欧在这个项目上的长期垄断，也让这片山谷第一次被世界看见。弗兰克诺内斯也成为了这片山谷中的一个象征。从书页到影像，光影之中，他的故事被一再看见，也被带向更远的地方。在意大利，关于冬奥会的记忆则要从更

0: 在转播画面里，张一峰只是人群中的一个身影，镜头很少停在他身上，但这些画面被记录下来，对他来说那是属于自己的记忆，而这些影像也会被继续留下，成为奥林匹克文化的一部分。在影像被记录的同时，弗兰克·阿斯卡尼汇集这些影像，让更多运动员的故事被看见。
1: Innanzitutto dobbiamo dire che sport, educazione e cinema sono stati i tre elementi che hanno caratterizzato il cinema con l'immagine, sia un connubio vincente in un momento in cui lo sport è il protagonista di questa, di questo momento di sintesi e di incontro. Lo sport non è solo competizione, lo sport è un patrimonio culturale.che merita di essere raccontato, conservato, soprattutto come i risultati, gli eventi, i record, le competizioni. Ma invece noi abbiamo cercato di mostrare il valore educativo, sociale e umano dello sport. Dare allo sport una dimensione culturale, artistica.
0: 影像让这些瞬间被保存，也被带向更远的地方。为了让更多创作者关注体育影像。1982年，米兰国际体育电影电视联合会成立，一年后获得国际奥委会的认可。此后，一年一度的全球总决赛逐渐形成。在这个被称为体育奥斯卡的舞台上，来自世界各地的体育影像作品被集中呈现，也被更多人看见。借着2026年米兰科尔蒂纳冬奥会和冬残奥会的契机。电影协会在办公区外的院子里布置了一场关于奥林匹克影像的展览，整个空间被影像填满，其中最醒目的是那些体育电影海报。
1: 56 Yes, this, look at this. Look at this in Cortina. Cortina 1956. This is...Winner Ghirlando Nur 2008 is Mrs. Gujun raccontando la storia degli atleti dal momento in cui vivono la loro esperienza nel loro terra d'origine, nel loro paese, poi diventano via via fino a diventare campioni, vincere o non vincere.
0: 最早的影像更多是在记录比赛本身，而在中国纪录片工作者的作品里，镜头不再只关注奥运16天的赛事。他更早地把目光投向参与者，观察他们的日常、他们的选择，还有那些不在赛场上的时刻。
1: It's in Italy. It's good luck. Yes, ma io direi che quello che va ricercato è l'unicità nella persona, non nello sport. Cioè questa differenza.Il personaggio, l'atleta, il campione, il praticante sportivo che diventa il protagonista di questa cosa. Raccontare la vita quotidiana di un atleta, come ha fatto Gujun in quel film. Esplorare le contraddizioni personali, mostrare le paure, la fragilità, momenti non travolgenti. Non è la vittoria quello che conta. Un atleta.Ma un atleta che non vince, qualcuno che torna allo sport dopo un fallimento nella sua vita.
0: 重要的并不是胜利，正如弗兰克·阿斯卡尼所讲，影像所保留下来的从来不是结果，而是人。但在这些人之外，也有一些东西被一起留下来。奖牌、奖杯是胜利之后留下的形状，他们在影像中被看见，也在现实中被保存下来。也有些奖杯则会被举起，在世界杯的赛场上，他在一代。